America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha

0: America goodbye, ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: RPR 102 e 104, la notte.

Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
1: Mi dico.
2: Ho bisogno di qualcuno

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it.

Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Fra poco con voi Andrea Gatti.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ah, ma buongiorno, traffico tranquillo, nel senso che non siete in vacanza, magari siete a casa ma non siete al lavoro, e questo è già qualcosa. Buongiorno, 223esimo giorno dell'anno, ci siamo anche per questa mattina, che dire, oggi martedì 11 agosto, 6 minuti oltre le 9, siamo nel pieno di quell'agosto dove il calendario dice che siamo ancora persone normali, ma il nostro cervello ha già attivato modalità vacanza, ferragosto, eccetera eccetera. Ci state seguendo dal mare, grazie per le vostre email. A proposito, vi ricordo andrea.gatti@radioparma.it per mandare comunemente semplicemente un'email a questo indirizzo. Vedo i vostri posti di vacanza, vedo chi ci sta seguendo, vedo chi si collega in streaming, quindi dal mare, dalla montagna, chi sta facendo colazione davanti a un panorama meraviglioso, chi invece è comunque al lavoro, magari davanti a un computer, aria condizionata regalata ancora una volta è anche regolata sulla temperatura di conservazione del salmone affumicato, per capirci. Poi ci siamo noi, che per le prossime ore proveremo a fare una cosa molto semplice: accompagnarvi in questa estate 2026, musica naturalmente, ma anche qualche storia, curiosità e quel meraviglioso assortimento di cose incredibili che l'umanità è riuscita a combinare proprio l'11 agosto. Per esempio, l'11 agosto del 1999 milioni di persone alzarono contemporaneamente gli occhi al cielo. Non era colpa ancora dei social, era l'ultima grande eclissi solare del millennio. In Italia il sole venne quasi completamente coperto dalla luna, con qualche minuto di resistenza. Anche da noi arrivò quella strana luce, no? Da fine del mondo, il cielo che si scurisce in pieno giorno, la temperatura che cala, gli animali che probabilmente pensano, scusate, ma non erano neanche le 11, insomma, hanno il loro orologio biologico, e li vedevi un po' più attenti, nervosi, pronti ad attendersi qualcosa che aveva a che fare con tutto quello che non riusciamo a coprire con la nostra mente, a capire, a comprendere e a semplicemente sentirci parte di un universo che poi, vedete, decide lui in certi momenti il da farsi. Ecco, ricordo che in quei giorni c'era anche quest'ansia collettiva, no? Occhialini speciali, vetri affumicati, radiografie tirate fuori dai cassetti, perché noi italiani siamo fatti così, no? Ci dicono non guardate direttamente il sole, e improvvisamente nasce in tutti questo desiderio irrefrenabile di guardare direttamente il sole. Facciamo un salto indietro ancora più grande. L'11 agosto del 1934, nella baia di San Francisco, apre ufficialmente come penitenziario federale una delle prigioni più famose della storia, Alcatraz. Un'isola, acqua gelida tutto intorno, correnti fortissime e la convinzione che da lì fosse praticamente impossibile scappare. Insomma, un villaggio turistico con qualche problema nelle recensioni, per capirci. Negli anni ci finirono criminali leggendari, compresi Al Capone, e Alcatraz restò nell'immaginario collettivo come il luogo dal quale non si torna. Qualcuno però ci provò, è la storia più incredibile, quella della fuga del 62 di Frank Morris e dei fratelli Anglin. Teste finte nei letti, un buco scavato nel muro, una zattera artigianale per affrontare la baia, non furono mai ritrovati. Morti nelle acque gelide oppure riusciti davvero a scappare, ancora oggi nessuno può dirlo con certezza. E forse è proprio per questo, no, che Alcatraz continua ad affascinare, perché le prigioni hanno porte che si possono chiudere e i misteri invece no. E l'11 agosto è anche una giornata curiosamente affollata di personaggi che ognuno ha un modo proprio, hanno lasciato il segno. Nel 50 nasce Steve Wozniak, il mitico Woz, genio dell'elettronica e soprattutto l'uomo che insieme a Jobs, Steve Jobs, fondò la Apple. Jobs aveva il talento straordinario di immaginare come la tecnologia avrebbe cambiato le nostre vite. Wozniak aveva un altro piccolo talento, che era quello di saperla costruire. Era lui quando dei circuiti, delle schede, dei computer progettati con tutto quello che farebbe un artigiano, no? Dei PC. E pensare che da quei primi esperimenti siamo arrivati al punto in cui oggi abbiamo in tasca telefoni capaci di fare miliardi di operazioni al secondo, che utilizziamo principalmente per mandare a qualcuno la foto del piatto che stiamo per mangiare e pubblicarlo sui social. Il progresso è anche questo. L'11 agosto del 56 invece se ne andava Jackson Pollock, uno dei pittori americani più importanti del Novecento. Dipingeva spesso stendendo enormi tele sul pavimento e lasciando colare, sgocciolare, schizzare il colore, la celebre action painting, che detta così sembra una cosa che almeno una volta nella vita abbiamo fatto tutti mentre cercavamo di imbiancare la casa senza sporcare. La differenza fondamentale è che quando Pollock schizzava vernice su una tela nasceva, a detta di tanti, un capolavoro. Oggi poi vediamo un po', due persone che ci lasciavano. Moriva Tazio Nuvolari nel 53, il leggendario mantovano volante, e l'11 agosto del 2014 arrivò una notizia che lasciò incredulo il mondo: la morte di Robin Williams. Detto questo, mi pare di avervi detto i connotati principali di questo 11 agosto 2026. Siamo nel presente, che è già futuro.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Siamo all'appuntamento, il primo dei due previsti come sempre per la mattina con Radio Parma, estate 2026. Abbiamo Andrea Violi anche oggi. Buongiorno Andrea, ben arrivato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo da le fiamme in Valmozzola. Continua anche stamattina, anche oggi, l'intervento dei vigili del fuoco iniziato ieri per fiamme in un incendio che si è sviluppato appunto in un'area boschiva in Valmozzola. Un vasto incendio appunto si è sviluppato in questo bosco. L'incendio sarebbe stato causato da un fulmine. Comunque sul posto appunto i vigili del fuoco di Parma, di Borgotaro, anche l'elicottero del 115, e continuano appunto le operazioni di spegnimento. Fra le notizie in primo piano, anche oggi sul nostro giornale e sul sito, vandalismi distruggono il parco di bimbi e disabili, il giardino di Luana in via Stirone dell'Anmich. Appunto questi vandalismi che hanno colpito questa area, l'area dell'Anmich, che ora è chiusa, l'attività per i bambini sono annullata e indaga la polizia. Appunto nel giardino di Luana, nato per l'inclusione e lettura all'aperto, restano panchine spezzate e un prato cosparso di vetri. Parliamo dell'allarme acqua. Tra divieti e autobotti, il caldo persistente e la siccità stanno mettendo in crisi l'approvvigionamento idrico nella montagna parmense, dove alcune frazioni sono rifornite con autobotti. Diversi comuni hanno emesso ordinanze antispreco che vietano usi non essenziali dell'acqua. A Tizzano si ricorre già a serbatoi d'emergenza, anche la Valtaro è sotto osservazione, con Borgotaro che ha adottato un'ordinanza. Bedonia, Tornolo e Compiano non ne hanno ancora bisogno. Facciamo il punto appunto sul nostro giornale, sul sito, nel nostro articolo. Un'altra pagina è dedicata invece alle pensioni. Parliamo di pensioni a Parma e provincia. Parma è una provincia virtuosa, male la montagna. Siamo 89esimi in Italia, in base ai dati del Ministero delle Finanze, per numero di pensionati. Bore maglia nera, Torrile il comune più giovane. Nel nostro articolo c'è proprio tutto il dettaglio, anche con il grafico relativo a tutti i comuni. C'è poi un lutto oggi, parliamo di l'addio a Patrizia Lodi. È scomparsa all'età di 72 anni Patrizia Lodi, storica gallerista del Centro Steccata, gallerista e collezionista figlia d'arte, ha guidato il Centro Steccata dal 1977. Tra le ultime mostre, due sono state dedicate alle parmigiane Antonella Mazzoni e Candida Ferrari. Oggi un ampio ricordo firmato da Stefania Provinciali. Terminiamo con il calcio. Inverso la partita dei 32esimi di Coppa Italia fra Parma e Catania al Tardini, è caos a Catania, non c'è la fideiussione, sono a rischio i nuovi acquisti nella partita di venerdì con il Parma. Il punto è, visto c'è appunto questo caos legato al fatto della fideiussione, che non c'è la fideiussione e ci saranno poi rischi di penalizzazioni in Serie C per il Catania, il Catania che appunto nella partita di Coppa potrebbe non poter schierare al Tardini nuovi acquisti, compreso il portiere Rinaldi, prelevato proprio dal Parma nelle scorse settimane. In città a Catania il clima è teso, appunto i tifosi chiedono chiarimenti e sicurezze alla società. E per il momento è tutto.
1: Perfetto, caro Violi, ci si rivede più tardi alle
2: 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Vi ricordo che sono due ogni mattina, dal lunedì al venerdì, gli appuntamenti insieme alla redazione di gazzettadiparma.it, il primo subito dopo le 9 e il secondo alle 11:45 in studio, appunto.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

Allora, che dire, avete ascoltato Eugenio Finardi con Musica Ribelle e vabbè, diciamo due parole, no? Su cantanti, cantautori che da giovane sembravano voler cambiare il mondo e che con il passare degli anni poi hanno finito per guardarlo con occhi diversi, no? Non necessariamente migliori o peggiori, semplicemente un po' più stanchi, un po' più disincantati, forse anche più indulgenti, no? Eugenio Finardi è uno degli esempi più evidenti. Alla fine degli anni 70 cantava la canzone che avete ascoltato, Musica Ribelle, era energia, contestazione, voglia di rompere gli schemi. La musica non era soltanto intrattenimento, ma era qualcosa che doveva scuoterti, farti pensare, persino anche in alcuni casi disturbarti. E Finardi incarnava questa generazione convinta che ribellarsi fosse non soltanto possibile ma necessario. Poi passano gli anni, il ribelle diventa un uomo maturo, i toni si abbassano, la rabbia lascia spazio alla riflessione, e non significa necessariamente rinnegare quello che si è stato, significa scoprire che è molto più facile voler cambiare il mondo a 25 anni che continuare a combatterlo a 60 o a 70. E qualcosa di simile, anche se con una storia artistica molto diversa, è accaduto anche a Gino Paoli. Nel 91 scrisse Quattro Amici, quella canzone dei quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, ma già lì c'è questa malinconia molto più profonda, no? Gli amici diminuiscono, gli ideali si scontrano poi con la vita quotidiana e alla fine resta quasi il ricordo di quella stagione in cui si credeva davvero che tutto fosse possibile. E allora, visto che è una vita che non ce l'ascoltiamo più in questa estate 2026, eccola.

0: Radio Parma.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: E così ci aveva regalato sul palcoscenico dell'Ariston anche questo artista nuovo, nel senso non consolidato da secoli come magari i classici ai quali eravamo abituati da tanti anni, Tony F, con questa Dammi una mano. E a proposito di voci delle penultime generazioni,

0: quotidiano delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, ci sono delle cose, parliamo di tecnologia anche per la nascita di Steve Wozniak quest'oggi, e quindi non parliamo di lui ma parliamo di qualcosa che riguarda appunto la tecnologia, in modo particolare per chi smanetta, utilizza PC eccetera eccetera. Ecco, ci sono delle cose che succedono e che ci si chiede come mai siano successe. In questo caso, alcuni tra di voi, se hanno usato il computer e si sono accorti che arrivava un'applicazione particolare, nel senso che si chiama Wine Drive Photos, in attesa e soprattutto non cercata, ecco, è successo che Microsoft ha confermato di aver installato accidentalmente questa nuova applicazione su numerosi PC Windows 11, inclusi sistemi aziendali dove il software non è supportato e non dovrebbe essere presente, ammesso che la diffusione è stata più ampia del previsto e che ancora non esiste nessun modo semplice per togliersela di torno, per rimuoverla, per capirci. La nuova applicazione OneDrive Photos, dotata di funzioni basate sull'AI, era stata introdotta inizialmente sui dispositivi degli iscritti al programma Insider. A partire dal 1 agosto, quindi qualche giorno fa, l'app ha invece iniziato a comparire anche su PC di utenti, chiamiamolo, normali, e nel giro di pochi giorni è stata installata sulla maggior parte dei sistemi che utilizzano appunto i clienti, i client di sincronizzazione OneDrive. Microsoft ha confermato che questa distribuzione non era assolutamente intenzionale, quindi se ce l'avete attendete, perché verrà corretto questa cosa e vi verrà tolta al prossimo aggiornamento l'applicazione OneDrive Photos.

Ed ecco qua la formazione di Kiss in the Pink. Molti di voi ricorderanno questo pezzo, diventò un tormentone per quell'anno, durò parecchi mesi anche insieme nel corso del nostro appuntamento. Da oggi non ci saranno più i notiziari locali al punto ora, manteniamo gli appuntamenti con il GR in collegamento con la redazione della Gazzetta di Parma in sito, ma alle 10 ogni punto ora avremo lo spazio con l'informazione dall'Italia e dal mondo e non più alle 10:30, 11:30 eccetera eccetera. Tutto questo appunto fra qualche minuto, il tempo per ascoltarci Sade.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno, dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: se la chiavò.
1: Insieme a il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna dietro una tendina di stelle, è uno dei pezzi più, dei titoli più particolari della musica italiana. C'è tra l'altro anche una storia più interessante di quando sembri. La prima cosa da correggere rispetto a prima non è del periodo blues, esce nell'89 dentro Oro, Incenso e Birra, uno dei dischi fondamentali della carriera di Zucchero. Il celeberrimo verso che dà il titolo alla canzone, ecco, deriva da Piero Ciampi, non nasce da Zucchero. Piero Ciampi, straordinario e tormentato anche cantautore e poeta livornese, in particolare viene ricordato e ci riporta la poesia Il mare al tramonto. Ciampi però non venne accreditato e qui la faccenda diventa interessante. Secondo quanto raccontato dal produttore Michele Torpedine, gli eredi di Piero Ciampi fecero causa a Zucchero e la vinsero pure. Quindi una delle frasi più identificative di Zucchero, in realtà una storia precedente legata a Ciampi. La genialità del pezzo sta anche nell'accostamento tra questa immagine surreale, poetica, quindi il mare, il tramonto, la luna, le stelle, un testo che invece parla in maniera molto esplicita di desiderio. Zucchero passa dal poetico al carnale, dal blues americano a espressioni molto italiane, volutamente grezze, e alla fine distrugge poi tutta la poesia con quella celebre battuta conclusiva. Il finale compare anche nel testo pubblicato sul sito ufficiale di Zucchero. E insomma, il titolo è davvero quello, non è un soprannome dato successivamente alla canzone, il titolo ufficiale è proprio quello lungo del quale già abbiamo parlato. Nell'89 dare un singolo un titolo del genere era decisamente fuori dagli schemi. Ancora oggi è probabilmente uno dei titoli più lunghi e riconoscibili della canzone italiana. Altra piccola chicca: molti anni dopo Zucchero riprese il pezzo per Zoo & Co. del 2004. In quella versione suonava anche Brian May dei Queen, e questo non è poi così casuale. Il pezzo ha una struttura molto più vicina al blues rock internazionale che la classica canzone d'autore italiana, no? E così Oro, Incenso e Birra contiene nello disco, nel disco stesso, Overdose d'amore, Diavolo in me, Diamante, Madre dolcissima, eccetera eccetera. È proprio questo il bello dello Zucchero di quegli anni, no? Poteva passare una canzone delicatissima fino a qualcosa che ha a che vedere con doppi sensi, religione, blues, provocazioni, eccetera eccetera. E allora, anni passati per così storie musicali che ci riportano davvero ad altri decenni e altri mondi, anche musicali. Molti se lo sono dimenticati, ma ieri l'abbiamo ricordato tramite una storia particolare. Neil Young.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

ecco qua l'appuntamento anche con gli Shandown, band rock americana nata a Jacksonville, in Florida nel 2001, guidata dal cantante

Ed ecco qua Every Breath You Take dei Police, una di quelle canzoni che quasi tutti interpretano al contrario, per capirci. Dietro questa melodia molto elegante c'è invece una storia piuttosto inquietante. Non è una canzone d'amore, intanto vi dico questo, è la curiosità più famosa, no? Per anni usata in matrimoni, dediche romantiche, ma Sting è rimasto stupito da questa interpretazione. Il protagonista non sta semplicemente dicendo sarò vicino a te, sta controllando in modo ossessivo ogni respiro, ogni movimento, ogni passo. Sta controllando ossessivamente una persona, non è ti sto guardando, no, è ti controllo, che è completamente un'altra cosa. Sting l'ha descritta negli anni come una canzone di gelosia, di possesso e di controllo, proprio arrivando a definirla molto molto misteriosa in questo passaggio. Ed è proprio questo contrasto a renderla geniale, no? Musicalmente molto dolce, psicologicamente tutt'altro, attenzione. E la scrisse nel periodo della separazione dalla prima moglie, mentre stava iniziando la relazione con Trudy Styler, che sarebbe poi diventata sua moglie. Quindi dietro quell'apparente serenità c'erano gelosia, separazione, una situazione personale parecchio tormentata, ma il suono che tutti ricordiamo lo inventò in realtà Andy Summers, e questa è forse la parte musicalmente più interessante, no? Sting aveva scritto la canzone, ma quell'arpeggio di chitarra che sentì praticamente dall'inizio alla fine è opera di Andy Summers. Ed è proprio fondamentale, prova mentalmente a togliere la chitarra Every Breath You Take e perde gran parte della sua identità. Come autore della composizione c'è Sting, la questione poi economica dei contributi alla musica dei Police è diventata negli anni, sapete, molto controversa ancora. Tra l'altro l'anno scorso e pure quest'anno Summers e Stuart Copeland erano entrati in una disputa legale con Sting riguardo alle royalty digitali che arrivavano dal catalogo. È anche bello pensare poi che una canzone così controllata e perfetta sia nata mentre il gruppo praticamente era sul punto di esplodere. Durante le registrazioni di Synchronicity le tensioni tra i tre erano fortissime, e Synchronicity sarebbe stato poi l'ultimo album in studio dei Police. Quindi mentre raggiungevano uno dei massimi vertici artistici della loro carriera, umanamente stavano andando praticamente ed esattamente nelle direzioni opposte. Il pezzo è comunque rimasto, era Every Breath You Take.

Giovanotti insieme alla sua estate questa mattina, che poi è la nostra dal 2013, nel senso che ci ha abituato, così come tante canzoni che d'estate parlano. Già abbiamo fatto un rendiconto importante da questa, da Negramaro e da tutti coloro che hanno riempito i titoli dei loro pezzi con la parola estate. Anche in inglese qualcuno ricorderà questa, si chiamava The Summer is Magic. The Summer.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, volevo segnalarvi una cosa. Parlavamo questa mattina dell'eclissi solare quasi totale in Italia alla fine del vecchio millennio, era il 1999, quindi esattamente 27 anni fa. Domani invece ci sarà un'eclissi di sole, ma c'è una distinzione importante: sarà totale in una fascia che attraversa soprattutto Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall'Italia la vedremo parziale. Nel nord Italia sarà comunque molto notevole. La particolarità spettacolare, l'orario, avverrà alla sera con il sole bassissimo sull'orizzonte occidentale, quindi vedremo una specie di enorme sole morsicato che diventerà sempre più sottile mentre scende verso il tramonto. L'ostacolo principale sarà proprio l'orizzonte: basta una collina, un edificio o anche una montagna nella direzione sbagliata perché ci si perda la parte migliore. Quindi questo è, ci sarà. Qui diventa particolarmente interessante a Parma, 19 e 20.

0: Una cosa che volevo specificare, vi ho dato le 19:28 come orari, quindi ve l'ho detto, no colline, no montagne, proprio perché sarà praticamente all'orizzonte, e quindi semisdraiato, e se non abbiamo vista pulita e qualche edificio di mezzo, purtroppo, visto che ci sarà nell'ora del tramonto, non riusciremo a vedere questa fettina di sole. Ma se per caso abbiamo queste possibilità, vi dico che inizierà alle 19:28. È un'eclissi parziale molto profonda. La cosa importante è questa: alle 20:21 il sole sarà praticamente sdraiato sull'orizzonte, per cui non sceglierei un posto semplicemente perché alto, sceglierei un posto con orizzonte ovest, nord-ovest, completamente libero. In pratica domani sera il programma potrebbe essere alle 19:20, boh, non succede niente, ai 40, ah però alle 20 si vede davvero, e alle 20:20 c'è questo sole ridotto a una falce sottilissima vicino all'orizzonte, e contemporaneamente siamo praticamente nel periodo migliore. Ne parlavamo ieri delle Perseidi, tramonta il sole, qualche ora dopo parte quello che è il secondo spettacolo. Una cosa però serissima: essendo parziale, in Italia non bisogna mai guardare il sole diretto, nemmeno quando è coperto al 90% e passa, occhiali specifici, ne parlavamo proprio all'inizio del nostro appuntamento questa mattina, binocolo, teleobiettivo, telescopio, è ancora più importante, occorre un filtro solare appropriato. Ecco, detto questo, diretta nazionale con INAF e WAI, che sono due enti che si occupano di cielo, atmosfere, stelle, diretta nazionale dalle 18:30 alle 20:45, con il culmine intorno alle 20:30 per questa eclissi parziale ma profonda di sole.
1: Avete ascoltato i...
2: No.
1: Ga...
2: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito.
1: I gatti vostri.
2: A domani con i gatti vostri.
0: Allora, vi ricordo l'appuntamento ogni notte, lunedì, martedì, mercoledì, anche sabato e domenica, anche Ferragosto compreso, con lo spazio riguardante Hot Chili dalle 22. In caso contrario, ci ritroviamo domani mattina, e sarà il 12 di agosto, e sarà mercoledì, e sarà un nuovo giorno, se vorrete, da vivere con me. Vi lascio con... una formazione straordinaria, quella di Santana. Dico formazione perché in questo album Supernatural ha ben pensato di rivitalizzare il proprio genere musicale, comprendendo e facendo conoscere al mondo artisti, almeno dalle nostre parti, poco conosciuti come questa, Corazón Espinado. Santana, ci sentiamo domani, ciao.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
4: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14:30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
5: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
4: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
5: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli, un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
4: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie, impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla, a caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Cornaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta di Parma, l'ennesima truffa nel parmense. Una 77enne è stata raggirata con la scusa di un errore nell'indirizzo di consegna della nuova carta di credito e alla fine un malvivente le ha sottratto 1.200 euro. La truffa è stata denunciata ai carabinieri di Tizzano Valparma, che sono risaliti a un 27enne residente fuori regione. Il piano era studiato nei minimi dettagli. In base alle indagini, l'uomo ha telefonato alla 77enne del parmense con una grande abilità retorica, modi affabili, si è finto un impiegato di una banca.

0: esercente del centro, un esercente di Via Farini, ha appunto venduto un superalcolico a un ragazzino che aveva meno di 16 anni e non gli ha chiesto il documento come previsto dalla legge. Altri controlli anche in strada, in particolare appunto per la guida in stato d'ebbrezza, hanno perso, insomma, è stata sospesa la patente, ecco, a due uomini, un 45enne e un 30enne, che guidavano in stato di ebbrezza. Uno ha rifiutato il controllo, ma era palesemente ubriaco, riferiscono i carabinieri. L'altro aveva un tasso alcolemico di 2,36 grammi litro, mentre il limite di legge è 0,5, quindi quasi 5 volte il quanto previsto dalla legge. Altra indagine: maltrattamenti in un asilo nido in Brianza. Due maestre ai domiciliari, altre due sono indagate. Il blitz della polizia della questura di Monza, dove è nata l'indagine, ecco, appunto il blitz tocca Monza, Bergamo e anche Parma, quindi ecco, l'indagine tocca anche la nostra città. Ci sono, in base a questa indagine, ci sono state violenze, privazioni su bimbi che avevano da pochi mesi fino a 3 anni, quindi queste sono le accuse, tutti i dettagli sono sul nostro sito. Passiamo allo sport. Parma-Catania, si avvicina la partita di Coppa, si gioca venerdì 14 agosto alle 18 al Tardini, ecco, c'è al via la vendita di biglietti, e domani invece c'è il meet and greet, quindi l'incontro aperto a tutti i tifosi a ingresso libero, con Diallo, Thiao e Ture, quindi questi nuovi giocatori si potranno incontrare, ci sarà un momento conviviale aperto a tutti i tifosi. Tutti i dettagli anche in questo caso sempre sul nostro sito. Infine, Parma aspetta l'eclissi, il sole morsicato dalla luna, questo è il titolo di oggi sulla Gazzetta e sul nostro sito. Domani sera sarà coperto oltre il 90% del disco solare, un esperto spiega, sarà un tramonto fuori dall'ordinaria, e ci sono alcune indicazioni anche per come fare per cercare di vedere al meglio, per quanto si potrà, dal parmense questo fenomeno. È tutto, buona giornata.
1: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
4: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
5: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deheran, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
4: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra la Vitola e gli esecutori materiali.
5: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
4: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare coperto Copernicus e stanziato fondi per sostenere le operazioni di soccorso.
4: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colpita da missili nordcoreani che hanno causato 6 morti, una vittima anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Dnipropetrovsk, 3 morti. Morti, si contano anche diversi feriti.
5: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimenti cautelare.
4: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
5: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 di questa sera a causa della nube vulcanica in atmosfera.
4: Seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, si parte alle 18:30. Intanto l'Italia è stata squalificata nella staffetta 4x100 misti e non farà ricorso. Gli azzurri avevano chiuso col primo tempo in batteria e assoluto e c'è stato un problema nella nuotata di Viberti, cioè un colpo di gamba a Delfino nella frazione Rana.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
3: Sarebbero più di 132 morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
4: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
3: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
4: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura due volte la Liguria o un terzo dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, tre quarti dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
3: Siamo allo sport con la seconda giornata agli europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, Strepitosa, poi Falorunso nei 400 ostacoli è in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
4: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
4: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavino. Vitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, a Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche del linciaggio mediatico e politico, dice illegale, del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, è una vicenda oscura, serve fare chiarezza, conclude Salvini.
5: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
4: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
5: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
4: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente, con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia. È in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
6: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
5: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
6: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi regolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
5: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano non rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
6: Lo sport con l'atletica, ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corsi in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze de Uratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sank 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore,
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. E di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
4: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca di dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
5: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia, sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
4: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva alla fondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
4: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spacciocchiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spacciocchiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Lonely road, take me home.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa e igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Spazio occhiali Vision.
2: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vicepremier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono e lavorano all'estero, ma tornano periodicamente nel paese di origine.
5: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
4: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
5: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
4: Siamo allo sport, col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 d'orso e D'Ambrosio con i 100 stile libero. Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18:30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico, arriva subito in batteria negli 800 metri. L'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da 46 anni.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it.
9: telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
10: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sank 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
5: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
6: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo la resto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina, intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo, che è deceduto a causa dei traumi riportati.
6: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
5: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
9: Da Catenani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catenani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, G&Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catenani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: faccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
4: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci, finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10 per una dinamica ancora in fase di ricostruzione è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
5: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
4: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
4: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci, finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
4: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo, che è deceduto a causa dei traumi riportati.
5: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
4: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Vibration.
1: Good vibration. Good vibration.
2: Every time I see

don't party.

Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

ascoltando Blue Note. RPR 102-104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours.

0: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPL 102-104. La notte.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per